E poi ci sei tu a casa di Irene. E quando mi vedi, tu corri da me. Mi guardi negli occhi, mi prendi la mano ed in silenzio mi porti con te.

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: e a Cinderela.
1: Assim não tem valor.
0: E vamos deixar o Carlos Paião, vamos deixar a Cinderela, vamos dar continuidade musicalmente com algumas daquelas que são clássicas da música italiana, com o Francesco Napoli.
2: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò, una lacrima sul viso.